decina, una decina deve mantare. Ed è bellista, una decina deve mantare. Se tu mi piazza qualche ragazza, dico con quella che camerà. Una decina deve mantar, senza colore della razzia, il minuetto, la follia,